Era peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum